Filodos Immaculata. Pigo spio elegans, spio filiconis, oligoketes, cacinus meinas. Palae monetes veriens, chiatura, chiatura carinata, gamarus. Coleoptera larvae, diptera chironomids, diptera maggots. Columbola, nemetine.